0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: È tempo di Motor News su Radio MFP con Marco Veronese.
1: Mentre l'Europa, Bruxelles, Berlino, Parigi e Roma discutevano per anni di quando vietare i motori a combustione interna, mentre la politica europea decideva che entro il 2035 le auto a benzina e diesel sarebbero state messe fuori produzione, mentre tu e milioni di italiani facevate i conti su come saresti riuscito a permetterti la tua prossima auto elettrica con la batteria da 20.000 euro, in Cina è successo qualcosa che cambia letteralmente le regole del gioco. Un costruttore cinese ha appena presentato un motore a benzina che fa 45 km con un litro. Non con la modalità eco, non con l'aria condizionata spenta, non in discesa con vento favorevole. 45 km al litro in uso reale, certificato dal Guinness World Record. Misurato secondo standard internazionali, montato su macchine che andranno in produzione di serie. 1000 km con 22 litri di benzina. 50 euro di pieno per attraversare l'Italia da Milano a Reggio Calabria. Senza colonnine, senza wallbox, senza ansia d'autonomia, senza dover comprare la macchina elettrica che ti stanno costringendo a comprare. E adesso ti dico una cosa che farà arrabbiare metà della politica europea e l'altra metà dei venditori di auto elettriche. Quel motore esiste davvero, è in produzione, sta arrivando sulle strade cinesi adesso e nei prossimi 2 anni sbarcherà in Europa montato su macchine vendute a prezzi che le case tedesche e italiane non potranno mai eguagliare. Stiamo parlando del motore Geely IHEV, sviluppato da uno dei più grandi gruppi industriali automotive del mondo, lo stesso gruppo che possiede Volvo, Polestar, Lotus, Smart ed è azionista di Mercedes-Benz e Aston Martin. Questa non è una startup improvvisata di Shenzhen. È una macchina industriale che sta riscrivendo le regole tecniche dei motori a combustione interna a 3 anni dal 2035, l'anno in cui Bruxelles voleva spegnerli per sempre. La domanda vera, quella che nessuno in Europa vuole farsi ad alta voce, è: l'elettrico è davvero il futuro inevitabile? O abbiamo costretto un intero continente a una rivoluzione industriale che potrebbe rivelarsi sbagliata?
2: Adesso, su Radio Music for People, solo le più belle. Le canzoni speciali che abbiamo selezionato per te.

Ciao a tutti, mi chiamo Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, e quest'anno finalmente ho realizzato il mio sogno, un viaggio in Europa con destinazione Nord Cape. Vi voglio raccontare una mia sventura successa in Norvegia poco prima di Bodo. Vengo fermato dalla polizia, che mi contesta il limite di velocità. Nel contempo fermavano da prima un'autovettura locale, una Tesla, che veniva mandata subito via, e successivamente me e il mio collega mi contestano la violazione, e alle mie rimostranze, scusi, ma anche la macchina, noi seguivamo quella macchina, anche quella macchina andava alla nostra velocità perché è stata mandata via. Il poliziotto norvegese mi risponde che non poteva fare una violazione in simultanea, al che gli ho detto scusa, e a me, al collega, perché sì, era rimasto un po' in silenzio, ma alla fine ci ha contestato entrambe le violazioni. Comando, rispettate i limiti in Norvegia, perché sono veramente delle sanzioni molto salate.

Il Live Aid sapevo di farlo per uno scopo ben preciso, ma anche per divertirmi. Credo di esserci riuscito a fare entrambe le cose. Mick Jagger.

0: In questa edizione di Motor News, Marco Veronese ci propone un'intervista realizzata da Richard nel 2014 durante un lungo viaggio in Nepal. Che ci crediate o no, uno dei grandi problemi, oltre al caldo, alla pioggia, al freddo, alla neve, alle condizioni stradali e di traffico, c'è il sonno. Questo è un grande nemico e bisogna combatterlo e ognuno di noi lo fa alla sua maniera. Sentiamo queste interviste e cominciamo proprio con Marco Veronese.
1: Io per combattere il sonno o mi metto a cantare oppure mi alzo in piedi sulla moto con la visiera aperta, spalancata, in modo da prendere più aria possibile, oppure
2: resisti e basta.
1: Resisto e basta.
3: Jose.
4: Io canto, io grido, io ballo, io rido, ma rido in più quando vedo a Andrea e Francesco che si scalfano la mano con il motore.
3: Olga, tu cosa fai invece per combattere il sonno?
5: Io mi alzo in piedi e prendo il fresco in faccia.

0: Andrea.
1: Canto, strillo.
2: Sono arrivato a casa?
1: Non lo so, faccio cose che non si possono dire.
0: Bert, qu'est-ce que tu fais quand tu conduis la moto et t'assommeilles pour combattre la...
3: Non, moi je chante et je regarde les oiseaux et les forêts partout.
0: Celestino.
4: Canto. Messo a cantare, mi metto in piedi e canto, grido.
0: Francesco.
5: Canto. La cosa interessante sai qual è? Che vengono fuori delle canzoni meravigliose, fantastiche, tipo quella dei Cucini di Campagna, che fa
6: anima mia, la stanza tua.
7: Un po' stonatello, eh?

0: molto presto, su Music for People, tornerà la World Parade.
1: World Parade, la classifica da ascoltare.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
6: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai, a settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Speciale colonne sonore. È su Radio Music for People. Adesso.

0: 1, 2, 3.
1: Tutta l'energia, le emozioni e la forza della musica senza filtri. I live. Ascolti solo grandi brani, rigorosamente cantati dal vivo, per un'esperienza che ti porta dritti sotto il palco. Accendi le emozioni, solo su Music for People. Live, la tua canzone preferita, dal vivo.
2: Torna indietro nel tempo, le leggende.

Voglio raccontarvi oggi di uno dei personaggi più eccentrici, spirituali e autentici della scena musicale rock internazionale. Lenny Kravitz. Kravitz ha passato lunghi periodi vivendo in una roulotte o in una capanna alle Bahamas, senza un telefono, senza un televisore e a volte persino senza elettricità o acqua corrente. Dice che così lui riesce a rimanere connesso con la terra e a scrivere meglio la sua musica. Non ho bisogno di molto, dice, solo la mia chitarra, il mare e il silenzio. Beato lui. La sua casa ad Eleuthera, alle Bahamas, è diventata leggendaria. È una vecchia roulotte, una Airstream trasformata in un vero studio di registrazione nel bel mezzo della natura. Lenny ci vive spesso a piedi scalzi, coltiva la terra e guida un trattore vintage. Ha persino detto di essersi costruito il bagno da solo, con materiali di recupero e una vista sul mare che ti fa dimenticare che sei in bagno. Ebbene, nonostante l'immagine da rocker lussurioso, Lenny oggi è vegano, è salutista, ha una cura per se stessa estrema, mangia solo ciò che coltiva nel suo orto, frutta tropicale, verdura e noci di cocco, e si allena tutti i giorni. Beh, basta guardarlo, insomma, è abbastanza invidiabile. E una volta ha detto: mangio cibo che raccolgo con le mie mani, è la mia droga. Durante un concerto a Stoccolma nel 2015 avvenne però un fatto molto particolare. Ebbene, i pantaloni di Kravitz, i pantaloni di pelle che solitamente indossa, si spaccarono proprio nel punto meno strategico possibile, e questo successe durante un suo assolo di chitarra davanti a migliaia di fan. Per un secondo di troppo, tutto il mondo però vide più di quanto avesse mai chiesto. Beh, Steven Tyler degli Aerosmith non mancò di far sapere subito al suo carissimo amico Lenny: ehi fratello, hai appena fatto la storia del rock, in tutti i sensi. Ma nonostante lo stile provocante, Lenny Kravitz è profondamente spirituale e religioso, come dicevamo. Cresciuto tra il cristianesimo della madre e il giudaismo del padre, oggi segue un percorso personale di fede molto vicino alla filosofia One Love di Bob Marley. Dice che prima di ogni concerto prega dietro le quinte, ringraziando l'energia che muove tutto. Lenny è ossessionato dalla moda anni 60 e 70, insomma lo vediamo anche il suo outfit, spesso e volentieri ricorda quelle star degli anni 70. Colleziona giacche, occhiali e pantaloni d'epoca, ma non compra nulla di nuovo se non può dormirci addosso. E ha dichiarato: se non riesco a sdraiarmi sul pavimento con quel capo, non lo voglio. Deve essere comodo, quanto un abbraccio. Prima di recitare in The Hunger Games, Lenny aveva addirittura rifiutato altri ruoli in film famosi perché non voleva interpretare personaggi finti o lontani da sé. È amico stretto di molti dei registi di Hollywood, incluso Lee Daniels, che lo ha diretto in Precious, ma seleziona solo ruoli con messaggi umani. Negli anni 80 la sua relazione con Lisa Bonet, l'attrice dei Robinson che fece impazzire i media, vissero insieme a New York in uno dei loft più alternativi della scena artistica. Dalla loro unione è nata Zoe Kravitz, oggi attrice e cantante di grande successo, e Lenny non perde un'occasione di dire: è il mio miglior disco. Nonostante abbia suonato un po' con tutti i grandi nomi del rock, da Mick Jagger a Prince, Kravitz vive in modo sorprendentemente semplice. Anche in tournée spesso dorme per terra su un tappetino. Dice che così rimane connesso con se stesso. Il suo motto? Sono un'anima hippie, intrappolata nel corpo di una rock star. E in fondo, guardandolo tra una chitarra, una bandana o un campo di cocco, è difficile dargli torto.

0: attenzione al parabrezza, amici all'ascolto, perché quella che sembra una brutta notizia, cioè una multa per divieto di sosta, potrebbe nascondere qualcosa di molto peggio, una vera e propria trappola per svuotarvi il conto. Parliamo della truffa delle multe finte, un fenomeno che sta esplodendo in tutta Italia, da Firenze a Catania. La scena è questa: tornate all'auto e trovate il classico foglietto. C'è tutto, la vostra targa, il numero di verbale e persino l'invitante sconto è del 30% se pagate subito. Sembra ufficiale, ma c'è il trucco. In fondo al foglietto leggete dove pagare, con un link corto, tipo quelli che usiamo sui social. Alt, fermatevi, fermatevi subito. I comuni non usano mai link abbreviati. Se cliccate, finite su un sito clone che non aspetta altro che i dati della vostra carta di credito. I truffatori sono diventati dei professionisti, usano stampanti portatili e carta professionale. Ma come difendersi? Ecco il nostro vademecum rapido. Primo, occhio ai link. Se c'è un link strano o un QR code sospetto sul foglietto, ignoratelo. Secondo, cercate gli errori. Spesso queste multe sono scritte male, con maiuscole a caso o errori di battitura. Terzo, verificate alla fonte. Cioè, se avete il dubbio, andate sul sito ufficiale del vostro comune e inserite la targa e il numero verbale. Se la multa non esiste lì, non esiste affatto. E se siete già caduti nel tranello, niente panico, ma correte ai ripari, bloccate la carta, cambiate le password e denunciate tutto alla polizia postale. Solo nell'ultimo anno sono stati sottratti oltre 260 milioni di euro con questi trucchetti digitali.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore, qui su Radio Music for People.
2: Su Music for People, solo le più belle.
3: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And I guess that's why I cherish you so much, because you haven't changed. Baby, you're still the same. You're just as sweet, you're just as beautiful as ever. You know, I'm a little old-fashioned. I guess you could call me a little traditional, because I love things to stay like they are between you and me. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me, if I'll ever change towards you, because, baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente, immaginate, 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

Il mondo è cambiato e lo sono anche le motivazioni e i modi di fruire la musica. Ma non deve mutare il rapporto tra l'artista e il suo pubblico. Ci dovrà sempre essere un interscambio di emozioni. Bonovox.

adesso, su Radio Music for People, radio tanto tempo fa. Spezzoni di stazioni radio o speaker, che oggi non ci sono più, in esclusiva qui, in HD.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva Radio Luxembourg 208.

Magari ci mettiamo anche a cercare quel posto idiota dove il sole fa l'amore.

0: Il diario di bordo. Il diario di bordo. Su Radio Music for People.
1: Ecco un altro tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che è per me indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
2: Allora Cina è... No, l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Papi?
3: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi Ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.

0: Behind dietro le storie della musica.
1: Signore e signori, benvenuti a Manchester, dove piove anche quando c'è il sole e i sogni hanno l'accento del nord.

Manchester, primi anni 90, due fratelli, una chitarra, una rabbia gigantesca, una band destinata a cambiare per sempre il rock britannico. Questa è la storia degli Oasis.

Liam e Noel Gallagher crescono a Barnage, quartiere operaio di Manchester. Casa piccola, soldi pochi, un padre violento, una madre che tiene insieme i pezzi. Noel scopre i Beatles e capisce una cosa: io non voglio lavorare in fabbrica, voglio essere una rockstar. Liam invece vuole solo essere Liam, voce strafottente, giacca parca, sguardo da duro. Quando Liam entra in una band chiamata The Rain, Noel dice: va bene, vi scrivo le canzoni, ma diventeremo i più grandi del mondo. Nascono così gli Oasis, fratelli per sangue, nemici per vocazione, leggenda per destino. È il 1994 ed esce Definitely Maybe. È un pugno nello stomaco, chitarre, rabbia, sogni enormi. Supersonic, Live Forever, Rock and Roll Star. Gli Oasis non chiedono permesso, prendono tutto e diventano il simbolo della Britpop insieme ai Blur. Ma mentre il mondo li ama, dietro le quinte i fratelli si odiano.

Nel 1995 esce What's the Story Morning Glory, con canzoni memorabili come Wonderwall, Don't Look Back in Anger. Sono ovunque, sono a Wembley, a MTV, nelle radio, nelle classifiche. Ma ogni concerto è una bomba pronta ad esplodere. Noel lascia il tour, Liam lo insulta dal palco, sedie che volano nei backstage. Eppure, quando suonano insieme, succede la magia.

Gli anni passano, i dischi diventano meno brillanti, ma i litigi sono sempre più feroci. Tanto che nel 2009 a Parigi, dietro le quinte, vola addirittura una chitarra e parole irreparabili. Noel a questo punto è stanco, se ne va. Gli Oasis finiscono.

Ma gli Oasis non sono mai davvero finiti. Vivono in ogni ragazzo che sogna di scappare da una periferia, in ogni accordo di Wonderwall suonato attorno a un falò, perché gli Oasis non erano perfetti, erano veri. Da Manchester al cuore del mondo, con un parka e una chitarra, e soprattutto un ego grande come Wembley. Questa è la storia degli Oasis, e noi non smetteremo mai di guardarci indietro con rabbia.

0: Dalle due alle quattro ruote, tutte le informazioni e le curiosità più imperdibili dal mondo dei motori. In random su MFP. Motor News.
1: Motor News.
0: A cura di Marco Veronese. Tieniti pronto a vivere tutta la passione che si muove solo su Music for People.
2: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
3: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
0: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: È tempo di Motor News su Radio MFP con Marco Veronese.
1: Amici di Radio Music for People, bentrovati a un nuovo appuntamento con Motor News, la rubrica che vi porta dritti nel cuore del mondo delle due ruote. Oggi parliamo di una vera e propria rivoluzione del mercato italiano, l'ascesa inarrestabile delle moto cinesi. Pensate che nella classifica dei modelli più venduti in Italia, la quinta moto in assoluto è proprio un modello di fabbricazione cinese. Capace di mettersi alle spalle icone storiche del mercato come la Yamaha MT-07 e persino l'intera gamma Ducati. Ma qual è il segreto di questo successo clamoroso?

0: Porto qualità prezzo imbattibile, dotazioni di serie ricchissime, dai telai in alluminio alle sospensioni regolabili, fino all'elettronica avanzata, proposte a prezzi decisamente inferiori rispetto alla concorrenza europea e giapponese. Il trucco del marchio storico. Molti appassionati guidano moto dal DNA italiano o europeo nel nome. Pensiamo a marchi storici acquisiti da colossi asiatici, senza spesso nemmeno realizzare di stare acquistando un veicolo ingegnerizzato e prodotto interamente in Cina. Tra marchi emergenti come Vogue, CF Moto, Zontes e storici brand rinati sotto nuova gestione, le moto asiatiche hanno conquistato ogni segmento, dalle enduro stradali alle naked, fino alle crossover turistiche da viaggio. In sintesi, il mercato italiano sta cambiando pelle velocemente e i motociclisti sembrano premiare sempre di più la sostanza, la tecnologia e il portafogli. E anche per questo, focus di Motor News è tutto. La passione e la grande musica non si fermano mai. Restate sintonizzati su Radio Music for People.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore, qui su Radio Music for People. Africans, i migliori successi d'Africa.
2: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
3: Africans, Africa's greatest hits.

0: come nacquero i fusi orari? Nel 1522 l'esploratore Pigafetta, tornando da una circumnavigazione della Terra, notò che era arrivato in Spagna un giorno dopo rispetto alla data notata nel suo diario di bordo. Questo fenomeno lo portò a comprendere che dipendeva dalla rotazione della Terra intorno al Sole e su se stessa. Sebbene Pigafetta avesse intuito questo principio scientifico, ci vollero più di 3 secoli prima che venisse ufficialmente adottato il sistema dei fusi orari nel 1884. Questo accordo internazionale divise la Terra in 24 fusi orari, ciascuno largo 15 gradi di longitudine, corrispondenti a un'ora di differenza. Pertanto, i viaggiatori che si spostano verso ovest devono regolare l'orologio indietro ogni volta che attraversano un fuso orario per adeguarsi al tempo locale.
1: Le notizie di Cocktail Magazine torneranno tra poco più di un'ora.

0: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi di Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sulle altre radio. Difficilmente vengono trasmesse. Noi di Music for People, invece, le mandiamo in onda in random. E sono le più belle colonne sonore di sempre.
1: Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise. Nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà.
4: Per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
5: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio

0: L'anima del biker è qualcosa che ti porti dentro, che ti si legge negli occhi e cattura il tuo sguardo ad ogni moto che passa.
1: Behind, dietro le storie della musica.

sono band che nascono per caso e band che sembrano destinate ad esistere. I Coldplay appartengono alla seconda categoria. La loro storia comincia a Londra, alla fine degli anni 90, in una stanza universitaria troppo piccola per contenere i sogni di quattro ragazzi.

Martin arriva alla University College di Londra nel 1996. È timido, suona il pianoforte, scrive canzoni malinconiche e pensa di non essere abbastanza bravo. Una sera incontra Johnny Buckland, chitarrista silenzioso ma geniale. Poi arrivano Guy Berryman, bassista elegante, e Will Champion, batterista che in realtà suonava anche pianoforte, chitarra, insomma, suonava tutto. Nascono come Pectorals, poi Starfish, infine il nome più semplice e luminoso, Coldplay.

Nel 2000 pubblicano Parachutes. Dentro c'è una canzone che sembra una lettera d'amore universale. Si intitola Yellow. Look at the stars, look how they shine for you. Guarda le stelle, guarda come brillano per te. Nessuno si aspettava che diventasse un inno planetario, e invece all'improvviso quattro ragazzi londinesi suoneranno in tutto il mondo.

I Coldplay non si fermano. Arrivano a Rush of Blood to the Head con Clocks, The Scientist, Fix You. Musica che consola, che abbraccia, che cura.

Chris Martin scrive per chi si sente perso, per chi ha bisogno di sentirsi dire non sei solo. Con Viva la Vida poi cambia tutto. Nuovi suoni, orchestre, colori. Viva la Vida diventa la canzone più cantata del pianeta e i Coldplay passano da band indie a fenomeno globale.

poi arrivano Milo Xiloto, Ghost Stories e A Head Full of Dreams. La malinconia diventa luce, i concerti diventano arcobaleni. I Coldplay non vogliono solo riempire gli stadi, vogliono cambiare il mondo. E infatti si attivano per avere un tour tecnologico, con braccialetti luminosi riciclabili, concerti alimentati a energia sostenibile. Insomma, la musica diventa un gesto d'amore verso il pianeta. Perché i Coldplay non sono solo una band, sono una carezza sonora. Sono la colonna sonora dei primi amori, delle notti difficili e delle mattine nuove. E mentre Chris Martin canta Lights Will Guide di Home, le luci ti guideranno a casa, capisci che per 10 minuti una canzone può salvarti davvero.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Alla rubrica curata da Marco Veronese, ci focalizziamo sui cinquantenni e più che spesso con piacere seguono le trasmissioni di Radio Music for People. Oggi affrontiamo un tema scottante. Le moto da guardare solo in vetrina se si sono superati i 50 anni. Non si tratta di appendere il casco al chiodo, ma di scegliere con la testa, evitando che il gioiello appena comprato finisca sotto un telo in garage dopo pochi mesi. Tra le 15 moto trappola per la schiena, i polsi e la stanchezza, la classifica di Motor News mette in guardia su diversi segmenti. Le super sportive estreme, modelli pazzeschi come Yamaha R1 o Ducati Panigale V, quattro caricano tutto il peso sui polsi, richiedono posture da pista e scaldano enormemente nel traffico. Le maxi pesanti e i mostri di coppia, belve come la Triumph Rocket 3 o l'Harley Davidson Street Glide, sfiorano o superano i 350 kg, bellissime in autostrada, ma trasformano ogni parcheggio in pendenza o manovra da fermo in una vera prova di forza. Le vintage e le off-road troppo alte, le classiche d'epoca senza ABS, rischiano di tradire nelle frenate d'emergenza, mentre le enduro specialistiche tipo KTM 890 Adventure R hanno selle a quasi 90 cm che obbligano a toccare terra sulle punte. Sbagliare per difetto anche un 125 cm3 preso per stare tranquilli è una trappola fuori città, perché privo della riserva di potenza necessaria per un sorpasso sicuro in tangenziale. Ma al primo posto della classifica delle delusioni over 50 c'è la BMW R1300 GS Adventure, la moto dei sogni per eccellenza, ma col pieno sfiora i 260 kg e ha una sella alta che mette in ansia nelle manovre su ghiaia o pendenza. Il consiglio? Molto meglio puntare sulla versione GS standard o con sella ribassata, che regalano la stessa gioia con il doppio della serenità. Oppure date un'occhiata alle varie tipologie di Can-Am. In sintesi, a 50 anni non serve comprare meno moto, serve scegliere quella giusta per guidare con il sorriso altri 20 anni. E anche per questo Flash di Motor News è tutto. La passione e la buona musica vi aspettano ogni giorno, solo su Radio Music for People.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore, qui su Radio Music for People. Radio

0: Ciao a tutti, sono Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva in provincia di Messina e quest'anno durante il mio viaggio in Europa, in particolare vi voglio raccontare un aneddoto che mi è successo in Finlandia. Io nel mio immaginario vedevo i paesi nordici, le persone molto magre, cannagioni chiare, invece mi trovo in Finlandia, a parte le zanzare da paura, ho visto molte persone obese e mi chiedevo, strano, io immaginavo tutte magre. Poi, mentre con il mio socio santo andavamo a pranzare, abbiamo scoperto che in Finlandia ci sono tanti ristoranti con la formula del you can eat, e quindi ho capito il motivo perché in Finlandia stanno in carne. A parte questo aneddoto, devo dire che si mangia bene il salmone.
1: Speciale colonne sonore. È su Radio Music for People. Adesso.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Due interessanti ricerche mostrano ciò che il motociclista di lungo corso dà per scontato. La moto è una cura per l'anima. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Per il vecchio motociclista sarà la scoperta dell'acqua calda, ma una ricerca di qualche anno fa, effettuata su un campione di motociclisti di età compresa fra i 40 e i 50 anni, ha dimostrato che dopo appena un paio di mesi alla guida di una moto e nel semplice tragitto casa-lavoro, essi godevano di migliori funzioni cognitive rispetto ai colleghi dell'ufficio. Il segreto? La maggiore concentrazione necessaria per guidare la motocicletta. Il laboratorio del dottor Ryuta Kawashima, in collaborazione con Yamaha, aveva rilevato che vi sono differenze nel funzionamento del cervello e nella stimolazione dello stesso fra chi guida regolarmente una moto e chi non ne guida una da tempo, almeno 10 anni, e che introdurre la guida di una moto nella vita quotidiana migliora varie funzioni cognitive, particolarmente quella della corteccia prefrontale. Stressato? Fai un giro in moto. Un altro recente studio dimostrerebbe che la moto riduce perfino lo stress. Questo lo ha finanziato Harley Davidson ed è stato effettuato analizzando l'attività cerebrale, il battito cardiaco e i livelli di adrenalina, noradrenalina e cortisolo di 50 motociclisti esperti prima, durante e dopo aver guidato una moto per 22 minuti. Le stesse analisi sono state effettuate anche prima, durante e dopo aver guidato un'automobile. Insomma, verrebbe fuori che dopo 20 minuti di motocicletta il battito cardiaco aumenti dell'11%, un po' come fare dell'esercizio, camminare velocemente. Aumenterebbe anche la tensione, un po' come quando si beve un caffè. Soprattutto la moto sembrerebbe appunto ridurre lo stress del 28% rispetto ad altre attività, che però Erling Davidson non cita. Magari ne sapremo di più quando lo studio verrà ufficializzato quest'anno. La moto ha effettivamente una marcia in più. L'automobile sportiva sa dare tanto, ma la moto lo senti quando la guidi e lo avverti quando partecipi ad un raduno. Probabilmente è per questo che i motociclisti si salutano e gli automobilisti no. No, non è solo questione di finestrino e non è nemmeno, come dice il dottor Kawashima, l'auto è un luogo confortevole che non stimola il cervello. No, la moto ha una marcia in più perché è un'estensione del nostro corpo. Ha bisogno del nostro equilibrio per stare in piedi, non ci protegge dal maltempo né dai danni di un eventuale incidente, è come un cavallo che si abbandona al nostro volere, ma col quale dobbiamo interagire costantemente, saggiando trazione e presa sul terreno, muovendoci sulla sella alla ricerca del miglior modo di affrontare una curva, un avvallamento. Se un'auto sportiva è una magnifica esperienza, la moto è un'avventura. Gli enduristi lo sanno, spesso passi più tempo a strisciare nel fango che in sella, spingendo la moto, ma quando rientri, fradicio di sudore e pioggia, con l'adrenalina che ancora gonfia le vene, stanco come se avessi spostato il pianeta fuori dall'orbita, beh, non puoi non sorridere a 32 denti. Ma lo sanno tutti i motociclisti, dai bikers ai macina chilometri, con le enduro stradali, dagli assatanati emuli di Valentino ai chierichetti con il cambio automatico. La moto ti connette. Lo studio dimostra che dopo un mesetto di moto si è più felici. Girare la manopola del gas equivale al rilascio di endorfine. Lo sapevate? Sapevate che andare in moto consente di bruciare anche 200-300 calorie all'ora?
2: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
3: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Minneapolis, inverno 1975. Le strade sono coperte di neve, ma in un seminterrato il termometro impazzisce. Non per il riscaldamento, ma per un ragazzo di 17 anni che sta cambiando il suono del futuro. Il suo nome è Prince Roger Nelson. Non è il classico adolescente, non fa feste, non si distrae, non perde tempo. Prince vive chiuso in una stanza minuscola circondata da strumenti che nessuno gli ha davvero insegnato a suonare, eppure li domina uno a uno. 10 ore sullo stesso giro di basso, un pomeriggio intero per aggiustare un sintetizzatore, la perfezione non è un obiettivo, è un'ossessione. Nel 1975 farà parte dei Grand Central, la band con il suo miglior amico André Simon. Ma chiunque lo veda capisce subito che quel ragazzo non può restare confinato in un gruppo. La sua vera casa è lo studio. È in quell'anno che incontra Pepe Willie, musicista vicino alla sua famiglia, che lo porta alle prime sessioni professionali con i 1940s. Lee Prince non è solo un chitarrista, è una spugna, assorbe tutto. Microfoni, mixer, registratori a bobine. La tecnologia diventa un'estensione della sua anima funk. È timido, è audace. Due opposti dello stesso corpo, minuto e magnetico. Vive in quel seminterrato della madre di André, una stanza talmente piccola che il letto è circondato da chitarre, tastiere, cavi, amplificatori. Non ci sono soldi, ma le idee, quelle sì, quelle non mancano. Lì in quel seminterrato prende forma qualcosa di completamente nuovo, il Minneapolis Sound. Un'esplosione di rhythm and blues, rock, funk, new wave, che anche se lui ancora non lo sa cambierà il pop degli anni 80. Prince registra demo da solo, chitarra sua, basso suo, batteria sua, tastiere sempre sue. Non è arroganza, è una certezza interiore. Nessuno può interpretare la sua visione meglio di lui. I produttori locali ascoltano i nastri. Come può un ragazzo così esile, quasi silenzioso, creare suoni maturi, sensuali, complessi? Nel frattempo, Prince costruisce anche la sua immagine. Abiti audaci, capelli afro scolpiti, un modo di stare al mondo che mette in discussione la mascolinità tradizionale, molto prima che il mondo fosse pronto ad accettarlo. Sta arrivando qualcosa di grande, lui lo sente anche chi gli sta accanto. Pochi anni dopo firmerà uno dei contratti più sorprendenti della storia della musica con la Warner Bros. Avrà solo 19 anni e la piena libertà creativa. Guardare il Prince del 1975 oggi è come osservare un diamante ancora grezzo, ma già capace di abbagliare. Nel silenzio di quel seminterrato, tra cavi aggrovigliati, i sogni immensi, nasce un'idea semplice e definitiva. Il genio non accetta compromessi. Quel 17enne di Minneapolis sapeva già una cosa. Non era nato per partecipare, era nato per regnare. Questo sarà solo l'inizio di una leggenda chiamata Prince.

0: Casey, Real Records.
1: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
2: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

Il punk non lo ha riscoperto nessuno, semplicemente perché non è mai morto. Si è solo trasformato in mille modi e con diverse sfaccettature. Billy Joe Armstrong,

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale.

0: Diario di bordo. Il vocale di oggi su Radio Music for People.
1: In questa edizione di Motor News, la testimonianza di Cristina, che ci ha inviato questo vocale dalla provincia di Varese.
2: Buongiorno a tutti. Volevo condividere con voi questa assurdità che è capitata a me e mio marito settimana scorsa in Sardegna. Abbiamo percorso molti chilometri da ovest verso sud e poi risalendo la parte est, e ovunque c'erano piante di fichi d'India in mezzo alla campagna, ma anche sui cigli della strada, ed erano cariche di frutti, a quanto pare mai raccolti perché col giungere della maturazione erano a terra, e pensavamo che spreco di cibo, ma a quanto pare non avevamo ancora visto nulla, perché una mattina facciamo tappa in un supermercato prima di andare al mare e vediamo i fichi d'India al costo di 3,89 euro al chilo. Quando controlliamo l'etichetta, leggiamo la provenienza Sicilia. Abbiamo detto Sicilia, ma com'è possibile? Ce li hanno dietro l'angolo. Poi, parlando con una commessa di quel supermercato, ci diceva che dovendoli raccogliere molto prima della maturazione, erano anche meno buoni di quelli della Sardegna. Un'assurdità inspiegabile. Ciao da Cristina.

Ci sono band che fanno musica, poi ci sono band che creano atmosfere, incubi, mondi. I Goblin appartengono a questa seconda categoria. La loro storia inizia a Roma nei primi anni 70, quando quattro giovani musicisti, Claudio Simonetti, Massimo Morante, Fabio Pignatelli e Walter Martino, si muovono tra prog, rock, sperimentazione e colonne sonore. All'inizio il gruppo si chiama Oliver, poi Cherry Five. Hanno tanto talento, ma ancora non sanno che il destino sta per metterli davanti a un'occasione irripetibile. Nel 1975 succede qualcosa che cambierà tutto. Il regista Dario Argento sta lavorando al film Profondo Rosso. La colonna sonora era stata affidata al jazzista Giorgio Gaslini, ma il risultato non convince del tutto il regista. Così Argento cerca qualcosa di diverso, più moderno, più inquietante, più rock.

La scelta cade proprio su quel gruppo di giovani musicisti. Nascono così i Goblin. Il risultato è una delle colonne sonore più iconiche della storia del cinema horror. Il tema di Profondo Rosso diventerà immediatamente riconoscibile. Un mix di rock progressivo, sintetizzatori, melodie infantili e tensione crescente. Un suono che sembra provenire direttamente da un incubo. Il disco vende oltre 1 milione di copie in tutto il mondo. Per una colonna sonora horror italiana degli anni 70 è qualcosa di straordinario. Da quel momento la collaborazione tra Goblin e Dario Argento diventerà leggendaria. E infatti nel 1977 arriva Suspiria.

Suspiria è forse il lavoro più famoso. Qui i Goblin portano la musica ancora oltre. Sussurri, campanelli, percussioni tribali, sintetizzatori analogici e voci quasi rituali. La colonna sonora non accompagna semplicemente il film, diventa parte della narrazione, amplifica l'angoscia, costruisce l'atmosfera. Molti critici diranno che senza quella musica Suspiria non sarebbe stato lo stesso film. Negli anni successivi i Goblin firmano altre colonne sonore diventate cult, come Tenebre, Fenomena, Zombie. Quest'ultimo realizzato per il film di George Romero. Anche qui il loro stile si impone. Groovy ipnotici, bassi pulsanti, tastiere inquietanti. Il loro suono ormai è unico e riconoscibile. Non è semplicemente prog rock. Non è elettronica, non è rock classico. È una miscela di tutto questo, costruita per evocare immagini, paura, mistero. E infatti i Goblin diventeranno una delle band più influenti nel mondo delle colonne sonore horror. Nel frattempo però la storia del gruppo non è sempre lineare. E come spesso accade nelle band creative, arrivano cambi di formazioni, scioglimenti temporanei e poi reunion, come Claudio Simonetti, che intraprende anche progetti paralleli a quello dei Goblin, come Simonetti Horror Project, continuando però a portare dal vivo la musica dei film di Dario Argento. Negli anni 2000 succede qualcosa di sorprendente, una nuova generazione scopre i Goblin. Le loro colonne sonore vengono ristampate in vinile, usate da DJ, citate da musicisti di rock alternativo ed elettronico. Registi contemporanei dichiarano apertamente di ispirarsi a quel suono analogico, oscuro e ipnotico. Quella musica che negli anni 70 accompagnava i film horror italiani diventata improvvisamente moderna di nuovo. E i Goblin tornano anche sul palco. I concerti sono esperienze particolari, spesso le musiche vengono suonate mentre scorrono sullo schermo le scene dei film più iconici. Il pubblico vede Profondo Rosso o Suspiria e allo stesso tempo sente la colonna sonora eseguita dal vivo. È un viaggio nel cinema e nella musica insieme. Oggi, a distanza di quasi 50 anni dalla loro nascita, i Goblin restano un punto di riferimento assoluto per chi ama il lato più oscuro e cinematografico del rock. Hanno dimostrato che una colonna sonora può diventare protagonista, che la musica può creare paura, tensione e magia, e soprattutto che anche dall'Italia può nascere un suono capace di entrare nell'immaginario di tutto il mondo. Quando parte quella melodia di Profondo Rosso, bastano poche note per riconoscerla. Un pianoforte inquietante, una ninna nanna distorta, un ritmo che cresce lentamente. E all'improvviso siamo di nuovo dentro al film, o forse dentro un sogno, o più probabilmente dentro un incubo. Firmato Goblin.

0: Behind the Stories of Music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

Solo grandi emozioni e melodie che ti entrano nel cuore. Con Solo le più belle ti regaliamo un concentrato di canzoni uniche, scelte una ad una da noi e proposte in rotazione casuale. Fatti cullare dalla musica che fa battere il petto. Solo su Music for People.

0: Buongiorno e ben ritrovati su Moto News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nel box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo, che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa sul garage?
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore, qui su Radio Music for People.
2: Afrikaans, le meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: C'è un detto famoso che recita: fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Milioni di cittadini italiani e del pianeta si sono notoriamente vaccinati con i prodotti sperimentali distribuiti da Pfizer. Pfizer Incorporation è una delle più grandi aziende farmaceutiche al mondo, fondata nel 1849 a New York City da due immigrati tedeschi, Charles Pfizer e suo cugino Charles Erhardt. La compagnia è oggi americana, con sede principale a New York. Nel corso degli anni Pfizer è cresciuta in maniera esponenziale, diventando un leader globale nella ricerca, sviluppo e produzione di farmaci e vaccini. L'azienda è quotata in borsa e appartiene ad un ampio gruppo di investitori, quindi non è di proprietà di un singolo individuo o famiglia, ma di azionisti pubblici e privati. Nel 2012 Pfizer è stata multata per 10,6 milioni di euro dall'antitrust italiano per aver ritardato l'ingresso sul mercato dei farmaci generici contro il glaucoma dopo la scadenza del brevetto del farmaco Xalatan, causando un danno economico di 14 milioni di euro per il Servizio Sanitario Nazionale. Caso Cabases: Pfizer è stata condannata a risarcire 560.000 euro per gli effetti collaterali del farmaco Cabases usato per il Parkinson. Il farmaco aveva causato al paziente gravi disturbi come ludopatia e ipersessualità, che non erano stati adeguatamente segnalati. Condanne per marketing illegale. Nel 2009 Pfizer ha pagato una multa record di 2,3 miliardi di dollari negli Stati Uniti, una delle più grandi sanzioni per frode sanitaria nella storia. Questo è avvenuto a causa della promozione illegale di alcuni farmaci, inclusi Bextra e altri prodotti, per usi non approvati dalle autorità sanitarie. Pfizer ha affrontato numerose altre controversie, ma queste sono alcune delle più significative dal punto di vista legale e finanziario.
1: Le notizie di Cocktail Magazine torneranno.

0: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
16: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
17: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
18: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
19: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
20: Oltre le note. Dentro la storia.

0: le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, dal lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica. La musica che conosci, le storie che non conosci.
1: Hai scelto chi volevi diventare.
2: A, B, C.
1: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ready,

0: Non ha senso avere un ippodromo sotto il serbatoio. I cavalli devono essere come gli amici, ovvero pochi ma buoni.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: soul.
1: Ci voleva Miley Cyrus per ritrovare Mick Fleetwood e Lindsey Buckingham insieme in uno stesso brano. A quanto pare sì, la pop star ha appena pubblicato un nuovo singolo intitolato Secrets, che conta della partecipazione proprio dei due musicisti dei Fleetwood Mac. Il brano appare nella nuova edizione deluxe del nono e più recente album della cantante Something Beautiful. Oltre a Secrets, Something Beautiful include anche come pezzo conclusivo una canzone di 13 minuti con David Byrne intitolata Lockdown. Questa canzone, dice la Myrus, è stata scritta come offerta di pace per qualcuno che avevo perso per un periodo, ma che ho sempre amato. Dalla mia esperienza il perdono e la libertà sono la stessa cosa, ha spiegato la Cyrus, presentando appunto questo brano, e che ha deciso di dedicare al padre Billy Ray. Ed ha aggiunto: grazie a Lindsey Buckingham e a Mick Fleetwood per aver portato magia nella musica. Questa canzone è per mio padre.

Attenzione al tachimetro quando varcate il confine. Benvenuti ad un nuovo aggiornamento di Moto News. Parliamo di limiti di velocità sulle autostrade europee. In Italia, lo sappiamo, la regola aurea è di 130 km orari in autostrada e 110 sulle superstrade. Una norma identica a quella di paesi a noi vicini come la Francia, la Croazia, l'Austria, la Danimarca e la Grecia. Ma attenzione alle differenze se viaggiate altrove. In Germania resta l'iconica assenza di limiti generali sulle autobahn, anche se la velocità consigliata è di 130 km orari. In Polonia, invece, si può spingere fino a 140. Chi va verso nord o ovest troverà limiti più bassi. Spagna, Belgio e Portogallo si fermano a 120 km orari, mentre in Svizzera il tetto massimo è di soli 120. Maglia nera per i limiti al Regno Unito e ai Paesi Bassi, dove di giorno in autostrada non si possono superare i 100 km orari. Informarsi prima di partire è fondamentale per viaggiare sicuri ed evitare sanzioni salatissime. Da Moto News per ora è tutto. Occhio al contachilometri e agli autovelox. Avete

0: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
1: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
2: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.
3: There she was,

0: ciao a tutti, mi chiamo Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, e quest'anno finalmente ho realizzato il mio sogno, un viaggio in Europa con destinazione Northgate. Vi voglio raccontare una mia sventura successa in Norvegia durante poco prima di Bodø. Vengo fermato dalla polizia che mi contesta il limite di velocità. Nel contempo fermavano da prima un'autovettura locale, una Tesla, che veniva mandata subito via, e successivamente me e il mio collega mi contestano la violazione, e alle mie rimostranze scusi, ma anche la macchina, noi seguivamo quella macchina, anche quella macchina andava alla nostra velocità perché è stata mandata via. Il poliziotto norvegese mi risponde che non poteva fare una violazione in simultanea, al che gli ho detto scusa, e a me, al collega, perché sì, era rimasto un po' in silenzio, ma alla fine ci ha contestato entrambe le violazioni. Comando, rispettate i limiti in Norvegia, perché sono veramente delle sanzioni molto salate.
1: Speciale Colonne Sonore è su Radio Music for People. Adesso.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Perché davanti alla televisione si mangia di più? Mangiare davanti alla televisione, al computer o al cellulare può portare a un eccesso di cibo, secondo uno studio dell'Università di Birmingham. Questo comportamento può far consumare più calorie prima che il cervello emetta il segnale di sazietà, che avviene circa 20 minuti dopo l'inizio del pasto. Inoltre, mangiare distrattamente può portare a una mancanza di memoria del cibo consumato, aumentando il rischio di assumere più cibo nel corso della giornata. Al contrario, concentrarsi sul cibo e sperimentarne il piacere può portare a mangiare porzioni più piccole. In sintesi, mangiare davanti alla TV è una cattiva abitudine che può contribuire a un eccesso di cibo.
0: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Framingham, Massachusetts, 8 marzo 1970. Benvenuti al Vediamo se Diana Ross è in grado di reggere il suo show da sola, urla la 26enne Diane Ernestine Ross, meglio nota come Diana, quando sale sul palco di un club della cittadina del New England per il primo di 11 concerti consecutivi che inaugurano una nuova fase solistica della sua carriera. Sono passati poco meno di 50 giorni da quando la Ross ha lasciato Florence Ballard e Mary Wilson, con cui dal 1961 ha dato vita al formidabile sodalizio delle Supremes, orgoglio della Motown Records e instimabile patrimonio della black music americana. Quindi la sua preoccupazione in vista di un futuro da solista è più che giustificata, anche se, pensando agli ultimi concerti delle Supremes, questi quasi sempre apparivano come vere e proprie performance di Diana con le altre due che facevano da corista. La Motown crede ciecamente in lei, ha investito la bellezza di $100,000 nel nuovo progetto e Miss Ross non delude. Gli show sono semplicemente spettacolari e fanno capire che la ragazza di Detroit è ormai una superstar. 3 mesi dopo, già pronto il suo primo singolo Reach Out and Touch, scritto e prodotto dalla premiata ditta Ashford & Simpson. Mentre già al secondo singolo, I Know Mountain High Enough, va al primo posto in classifica. E inizia così anche un'ascesa irresistibile che prosegue con i successi folgoranti scritti da un binomio incredibile, Nile Rodgers e Bernard Edwards. Upside Down e I'm Coming Out, sino al 1981, con Endless Love, delizioso duetto con Lionel Richie e ultimo numero uno di una sfavillante carriera che porterà Diana Ross a vendere oltre 100 milioni di dischi.

0: molto presto, su Music for People, tornerà la World Parade.
1: World Parade, la classifica da ascoltare.

Canti anche tu? Segnalaci la tua canzone e potrai far parte dei nuovi talenti di Radio Music for People. I nuovi talenti torneranno in onda tra poco più di un'ora.

Steve Jobs è stato un pioniere della musica digitale, ma quando tornava a casa ascoltava i suoi vinili. Neil Young. This is Radio MFP, music for people, radio without borders, your music, your freedom.

ciao a tutti, mi chiamo Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, e quest'anno finalmente ho realizzato il mio sogno, un viaggio in Europa con destinazione Northgate. Vi voglio raccontare una mia sventura successa in Norvegia durante poco prima di Bodo. Vengo fermato dalla polizia che mi contesta il limite di velocità. Nel contempo fermavano da prima un'autovettura locale, una Tesla, che veniva mandata subito via, e successivamente me e il mio collega mi contestano la violazione, e alle mie rimostranze scusi, ma anche la macchina, noi seguivamo quella macchina, anche quella macchina andava alla nostra velocità perché è stata mandata via. Il poliziotto norvegese mi risponde che non poteva fare una violazione simultanea, al che gli ho detto scusa, e a me, al collega, perché sì, era rimasto un po' in silenzio, ma alla fine ci ha contestato in entrambe le violazioni. Comando, rispettate i limiti in Norvegia, perché sono veramente delle sanzioni molto salate.

Los Angeles, California, 26 giugno 1975. Viene ufficializzato il divorzio tra due grandi star della musica e dello showbiz a stelle e strisce. Sonny Bono e Sherilyn Sarkisian LaPierre, più famosi come Sonny and Cher. Tra i due da tempo non scorre buon sangue e se almeno formalmente la loro relazione è rimasta in piedi sino ad ora è soprattutto grazie al successo dello show televisivo The Sonny and Cher Comedy Hour, uno dei programmi di punta della CBS. Misto tra comicità, approfondimento musicale live, lo spettacolo in onda dal 71 fino al 1974 ha di fatto rivitalizzato la carriera musicale del duo. Quando aveva 27 anni ed era già un autore affermato, Sonny aveva conosciuto l'allora sedicenne Cher in un coffee shop di Los Angeles nel novembre del 1962 e si era innamorato di lei. Quasi subito i due avevano iniziato ad esibirsi con il nome d'arte di Caesar and Cleo, ovvero Cesare e Cleopatra. Nel 65, come Sonny e Cher pubblicano l'album d'esordio che contiene numerosi successi come I Got You Babe e The Beat Goes On. Nel 1966 con Bang Bang fanno nuovamente centro. Nel 69 nasce la loro figlia Chastity Sun, ma la loro stella sta per spegnersi offuscata dalla nuova ondata rock. Negli anni di produzione dello show televisivo Cher inizia infatti a frequentare David Geffen, produttore e discografico emergente che vorrebbe curare i suoi interessi. Geffen scopre quanto Sonny, sorta di padre padrone, abbia monopolizzato la carriera oltre che la vita di Cher. Infatti il 95% dei proventi della loro attività finiscono quasi sempre nelle sue tasche, per non parlare poi delle decine di fanciulle che gli girano costantemente intorno. Insomma, il divorzio è l'unica soluzione possibile. Detto fatto, neanche quattro giorni dopo, il 30 giugno del 1975, Cher sposa la rockstar Greg Allman, da cui peraltro divorzierà di lì a poco, e inizia una carriera solista che la farà diventare una delle pop star più amate della storia. Sonny Bono invece si dedica alla politica con un discreto successo. Il 5 gennaio del 1998 però rimane vittima di un incidente sciistico e perde la vita. La sua morte è tuttora circondata dal mistero. Sonny aveva la bellezza di 62 anni.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

successi che conosci già, ma in versioni che non hai mai sentito prima. Dal lunedì al venerdì, scegli di farti travolgere da Maxi Mega Mix, un concentrato di energia e grandi hit. In rotazione casuale ogni giorno, solo su Music for People.

0: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
1: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
2: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: Se cercate una crossover versatile senza svuotare il portafoglio, oggi abbiamo la risposta perfetta. Parliamo della nuova QJ Motor SRT 600 SX, una media che punta dritta al sodo. A distinguerla è la ruota anteriore da 19 pollici, con cerchi a raggi tangenziali e pneumatici Metzeler Turans, perfetti per l'asfalto e per qualche bella deviazione su strade bianche. Il cuore è un bicilindrico da 698 cm3, fluido e brillante ai medi regimi, racchiuso in un telaio in acciaio e supportato da sospensioni marzocchi completamente regolabili. La posizione di guida è comoda e rilassata, pensata anche per viaggiare in due grazie all'ottima capacità di carico. Certo, il peso nelle manovre da fermo si fa sentire e lo scarico tende a scaldare un po', ma la dotazione di serie è pazzesca. Display TFT da 7 pollici con connessione smartphone, comandi retroilluminati, manopole e sella riscaldabili, paramani rinforzati, cavalletto centrale e persino pinze freni radiali Brembo. Il prezzo? Un vero e proprio regalo. Soli 5.450 euro, spesso con il tris di valigie compreso nell'offerta. Un'occasione davvero imperdibile per chi vuole macinare chilometri risparmiando. Da Moto News per ora è tutto. Giù la visiera e guidate con prudenza.
1: Avete ascoltato Motor News.
2: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
3: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito cambiamenti climatici e transizione energetica. Il cambiamento climatico sarà una delle sfide più pressanti. Si intensificheranno gli sforzi per ridurre le emissioni di carbonio con una maggiore diffusione di energie rinnovabili come solare, eolico e idrogeno. Tuttavia, gli impatti climatici come l'innalzamento del livello del mare, eventi meteorologici estremi e migrazioni forzate continueranno a creare pressioni su governi e comunità. Possibili sviluppi: l'energia nucleare di nuova generazione o soluzioni innovative come la fusione nucleare potrebbero diventare cruciali per fornire energia pulita su larga scala. Gli investimenti in tecnologie verdi saranno centrali.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi di Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai, a settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: dalle note nascoste ai palchi di domani, spazio alla freschezza e alla creatività della nuova musica. Su Music for People anticipiamo i suoni del futuro. Scopri insieme a noi i nuovi talenti. Tutti i giorni in random. Kiss me, fool me,
1: for your love is better than wine. Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
2: Uno di questi è il cyberbullismo.
1: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
2: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
1: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
2: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: basta.
1: In viaggio sulle highway americane in auto o in moto. Se vedi uno squalabus giallo fermo con le luci rosse lampeggianti, ti devi fermare. È vietato superarlo in entrambi i sensi di marcia finché non riparte. Le multe sono salatissime. Viaggia informato con Radio Music for People.

È il 1985. Sono gli anni delle spalline imbottite, dei jeans scoloriti, delle musicassette da riavvolgere con la matita, dei Walkman, delle radio private che stanno vivendo la loro età dell'oro. In televisione domina MTV. Il videoclip non è più un semplice accompagnamento, ma diventa parte integrante delle canzoni. La tecnologia entra negli studi di registrazione e con sintetizzatori, campionatori e drum machine sembra tutto diventare possibile. In quel periodo, dalla Germania occidentale, arriva un gruppo destinato a lasciare un segno profondo nella musica elettronica. Si chiamano Propaganda. Non erano una band qualsiasi, facevano parte della leggendaria etichetta ZTT, una casa discografica che non produceva semplicemente dischi, costruiva opere d'arte sonore. Ed è qui che bisogna fare una piccola precisazione. Molti ricordano Trevor Horn come l'uomo dietro questo capolavoro, ma spesso si sente citare per errore i Tremon Horn. In realtà il nome giusto è Trevor Horn, uno dei produttori più influenti della storia della musica pop. Lo stesso che ha trasformato il suono di gruppi come gli ABC, i Frankie Goes to Hollywood, Seal e tanti altri. Horn non registrava semplicemente una canzone, la scolpiva. Passava settimane, a volte mesi, a cercare il suono perfetto. Stratificava decine e decine di tracce, sperimentava effetti, sovrapponeva strumenti veri e sintetici fino ad ottenere una profondità che negli anni 80 sembrava quasi fantascienza. Quando nel

1985 esce Duel, il pubblico rimane spiazzato, perché la prima impressione è quella di una canzone luminosissima. C'è quella introduzione inconfondibile che molti identificano come uno xilofono, in realtà è una combinazione di tastiere e suoni campionati costruiti con una precisione incredibile. Un motivo semplice, quasi infantile, che si infila nella testa e non ne esce più. Poi arrivano le voci, quella morbida, quasi eterea, di Claudia Brücken, quella più profonda e drammatica di Susan Freytag. Le due voci sembrano rincorrersi, dialogare e sfidarsi. E tu, ascoltatore, ti lasci trasportare, ti sembra una canzone romantica, quasi rassicurante. Ma è qui che arriva il colpo di scena, perché se ti fermi davvero ad ascoltare il testo, scopri che Jewel racconta tutt'altro. Non parla d'amore, parla della guerra silenziosa che può nascere dentro una relazione. Di quella battaglia psicologica fatta di parole non dette, di orgoglio, di manipolazione, di distanza. Ogni frase è una stoccata, ogni risposta è un contrattacco. Non c'è un vincitore, solo due persone che continuano a ferirsi. E questo è il vero genio del brano. La musica dice una cosa, le parole ne raccontano un'altra. È un contrasto quasi cinematografico, un sorriso mentre dentro si combatte, una melodia che invita a ballare mentre il testo descrive una relazione che si sta consumando. E forse proprio questo che la rende immortale. Duel dei Propaganda è un capolavoro, perché tutti almeno una volta nella vita abbiamo vissuto un duello del genere. Senza urlare, senza alzare le mani, solo con gli sguardi, solo con i silenzi, con le parole giuste dette nel momento sbagliato. Dal punto di vista tecnico, Duel rappresenta qualcosa di straordinario. Negli studi della ZTT si lavorava come in un laboratorio. Ogni riverbero era scelto con cura, ogni eco aveva una funzione, ogni pausa era pensata. Si registravano decine e decine di take, si montava il nastro come un artigiano monta un orologio svizzero. Per questo molti tecnici del suono ancora oggi considerano quei dischi autentici esempi di ingegneria musicale. Non era solo elettronica, era precisione assoluta. Eppure dietro tutta questa perfezione tecnica rimane sempre l'emozione. Duel non è mai fredda, è elegante, è misteriosa, è seducente. Il brano conquisterà le classifiche europee diventando uno dei simboli della new wave sofisticata degli anni Ottanta. In Italia verrà trasmesso continuamente dalle radio private. Una di quelle canzoni che accompagnano i pomeriggi d'estate, i viaggi in macchina, le feste tra amici, le cuffiette dei Walkman. E chi c'era allora lo ricorda bene. La cassetta si consumava davvero a forza di riavvolgerla, a forza di ascoltarla, perché ogni volta sembrava di scoprire un dettaglio nuovo, un suono nascosto, una sfumatura, una voce che la volta prima non avevi notato. Ed è questa la differenza tra un successo e un capolavoro. Il successo vive il suo momento, il capolavoro continua a parlare anche 40 anni dopo. Oggi siamo abituati a brani costruiti in pochi giorni, compressi per lo streaming, pensati per catturare l'attenzione nei primi 15 secondi. Duel invece ti chiedeva tempo, ti invitava ad ascoltare, a riascoltare, a entrare dentro a quella musica. E forse è proprio questo che continua ad emozionare ancora oggi, perché non segue una moda, segue un'idea, quella di trasformare una canzone pop in un piccolo film sonoro. Ogni volta che parte quell'introduzione è come aprire una finestra sul 1985. Rivedi le radio accese in cucina, le musicassette sparse sul tavolo, i Walkman nello zaino, le classifiche registrate la domenica e poi le dita che aspettano il momento giusto per premere REC. E in un attimo ritorni lì, perché la grande musica ha questo potere, non misura il tempo, lo attraversa. E Duel dei Propaganda continua ancora oggi a ricordarci che a volte le canzoni più luminose sono proprio quelle che raccontano le ombre più profonde. Se anche voi avete consumato quella cassetta fino a farla diventare trasparente, allora sapete esattamente di cosa sto parlando. E se questa storia vi ha riportato indietro di 40 anni, continuate a seguirmi, perché la mia missione è semplice: andare a cercare quei brani straordinari che non hanno soltanto fatto ballare il mondo, lo hanno cambiato.

Benvenuti a un nuovo appuntamento con Motor News, lo spazio di Radio Music for People dedicato alla passione per le due e tre ruote. Non esiste la moto da donna. Esiste la moto che ti fa toccare terra con tutti e due i piedi e quella che ti fa cadere nel parcheggio del supermercato davanti a 30 persone. Mettiamo subito le cose in chiaro perché su questo tema si dicono un sacco di stupidaggini. Una moto non ha il sesso. Ha tre numeri: quanto pesa, quanto è alta la sella e quanto è cattivo il motore quando apri il gas. Il punto è che il mercato per 30 anni ha progettato moto per un tizio di 1,80 m da 80 kg. Se sei alta 1,60 m, quella moto lì non è difficile, è semplicemente della taglia sbagliata. E vale identico per un uomo di 1,65 m, che infatti soffre esattamente come te e non lo dice a nessuno. Il numero dell'altezza sella da solo è una mezza bugia. Ci torniamo. E quando capisci perché non guardi più una scheda tecnica come prima? Honda CB125R. Partiamo dalla più leggera di tutte e con una piccola trappola. 130 kg. Sono 50 kg in meno di una moto media. Si sposta in garage con una mano e a spinta la giri come una bicicletta pesante. 15 cavalli, patente A1, 5.000 euro. In città è una lama. Poi però guardi la sella. 82 cm. È una delle moto più alte di tutta questa lista. La CB125R è perfetta se hai le gambe lunghe e vuoi qualcosa che non pesi niente. Se sei alta 1,60 m, al semaforo ti ritrovi in punta di piedi su una moto che potresti alzare da terra col mignolo. Assurdo, ma è così. E se questo è il tuo caso, non buttarla via subito. Su una moto così leggera un centimetro di sella lo recuperi da un sellaio, scarnendo l'imbottitura. 100 euro spesi bene. Yamaha MT-03. Questa invece i conti li fa giusti. 168 kg, sella a 78 cm, 42 cavalli e circa 6.000 euro. È una A2 nata bene. Il bicilindrico è dolce sotto, non ti strappa il polso. Ma sopra i 7.000 giri si sveglia e ti fa ridere. E il serbatoio è stretto proprio dove appoggi le ginocchia, quindi le gambe scendono dritte verso terra. È la moto che compra chi ha appena preso la patente e la tiene per 5 anni, perché non la supera mai davvero. Sotto ha lo stesso telaio della R3 da pista, quindi in curva è precisa sul serio, non solo tranquilla. L'unico neo. Le sospensioni sono economiche e sulle buche brutte lo senti tutto. Ma a questo prezzo cosa vuoi? Royal Enfield Hunter 350. 4.300 euro. Ripeto, 4.300 euro. Moto nuova, garanzia, concessionario. 181 kg, sella a 79 cm, 20 cavalli. 20. E qui parte il commento del tipo al bar. Ma con 20 cavalli non vai da nessuna parte. Ecco, quel tipo lì non ha mai guidato in centro. La Hunter è cortissima, gira su se stessa e il monocilindrico spinge tutto in basso, dove serve davvero. Non è una moto per l'autostrada, va detto onestamente. Sopra i 120 comincia a lamentarsi, ma per città, statali e giri della domenica è la cosa più divertente che compri con quel budget. BMW G310R. 164 kg, 34 cavalli, 6.200 euro. E il pezzo forte, la sella di serie è a 78 cm e mezzo, ma BMW ti vende la sella bassa ufficiale che ti porta a 77. Sembra poco, un centimetro e mezzo, non lo è per niente. Un centimetro e mezzo è la differenza tra la punta del piede e mezza pianta appoggiata. È la differenza tra fermarti tranquilla e fermarti col cuore in gola. Triumph Speed 400. 170 kg, 40 cavalli. Sella a 79 cm, 5.700 euro. Questa è la moto che risolve un problema estetico che nessuno ammette. Molte moto facili sono anche moto un po' tristi. La Speed 400 no. È una Triumph vera, fatta bene, con le finiture giuste. E per strada la gente si gira. Il motore è un monocilindrico moderno, quindi coppia piena già a 3.000 giri e frizione leggerissima. Zero sforzo alla mano sinistra, che dopo mezz'ora di traffico è esattamente quello che vuoi. E c'è un dettaglio che scoprirai solo guidandola. Il manubrio è vicino. Non devi allungarti in avanti per arrivarci. Se hai le braccia corte, questo cambia tutto, perché resti dritta e non appoggi il peso sui polsi.
Se dovessi consigliare una prima moto a qualcuno che non vuole sentirsi in sella a un elettrodomestico, direi questa. Ducati Scrambler Icon. Sì, una Ducati. 185 kg, sella a 79,5 e la sella bassa ufficiale ti porta a 78. La versione depotenziata per la A2 costa 9.990 euro, quindi non è nemmeno la follia che pensavi. Perché sta qui? Perché è larga come un chiodo. Il motore è un bicilindrico a L stretto, il telaietto è sottile e tra le gambe non hai niente. Poi hai il manubrio largo e alto, e con un manubrio largo le manovre da fermo diventano ridicolmente facili. Fai leva, non forza. È la moto che ti fa capire che potenza e fatica non sono la stessa cosa. Royal Enfield Meteor 350. Sì, di nuovo Royal Enfield, e no, non mi pagano. 4.500 euro, sella a 76,5 cm, 191 kg. E qui ti sciolgo il nodo che ti ho lasciato all'inizio. L'altezza sella scritta sul dépliant si misura su un punto solo, il più basso della sella. Ma tu a terra non ci arrivi con quel punto. Ci arrivi con le gambe che devono passare attorno alla moto. La Meteor è stretta davanti alla sella e il peso sta bassissimo, sotto le tue ginocchia. Tradotto, da ferma sembra pesare 40 kg in meno di quello che pesa e il test da fare in concessionaria dura 10 secondi. Bene, per questa edizione è tutto e prima del prossimo, a voi la programmazione di Radio Music for People.

0: Un altro tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi, grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People, è un ricordo che per me è indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette del Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
1: Allora Cina è... No... L'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Papi?
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi. Ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Superare a destra è ammesso. Ecco perché.
2: Cocktail Magazine con Richard Hsu.
1: Il codice della strada richiede che in autostrada si utilizzi sempre la corsia più a destra, riservando le corsie di sinistra per i sorpassi. Tuttavia, molti automobilisti rimangono nelle corsie centrali o di sinistra anche quando la corsia a destra è libera. Questo comportamento è sanzionabile con una multa. Se si viaggia quindi nella corsia più a destra e si incontra un'auto più lenta in una corsia centrale, è possibile superarla mantenendo la propria corsia. Il sorpasso a destra invece, che comporta un cambio di corsia, è vietato ed è sanzionato. Superare a destra senza cambiare corsia è più sicuro e rende il traffico più fluido rispetto al sorpasso a sinistra.

0: sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
1: Okay, so this next song is Where It All Began. This is the beginning. This is Motown Boy.

0: Danke.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Slay e The Family Stone non sono soltanto uno dei primi gruppi interrazziali della storia del rock. La loro musica è altrettanto originale e se con il primo lavoro, A Whole New Thing, del 67, ottengono buone critiche, ma scarsi riscontri commerciali a causa anche di una distribuzione approssimativa con l'album successivo Dance to the Music nel 1968, raggiungeranno il successo. Non solo, Slay e The Family Stone diventano un fenomeno assoluto. Il loro sound innovativo, etichettato come Psychedelic Soul, per i profumi lisergici e gli accenti rock che vengono genialmente miscelati con elementi afro quali gospel e soul, comincia a fare proseliti. Norman Whitfield, producer della Motown, cerca di indirizzare i Temptations, per esempio, verso i medesimi territori artistici con Cloud Nine, brano che diventa uno dei maggiori hit del gruppo. E sempre in casa Motown non sono solo i Temptations a prestare orecchio a ciò che stanno facendo Sly and the Family Stone. Diana Ross e le Supremes o i Jackson 5 lo tengono ben presente nei loro lavori di quel periodo, così come gli Isley Brothers, come faranno in futuro George Clinton e Parliament, Psychedelic Prince, Arrested Development, Beck e molti altri ancora. Intanto Larry Graham, bassista di Sly, mette a punto la tecnica dello slapping, che diventa ben presto sinonimo di funk, contribuendo a far sì che proprio in questo campo Sly and the Family Stone lasciano ulteriormente tracce importanti. La San Francisco del Flower Power influenza Sly Stone sia nella scelta del look eccentrico sgargiante che all'artista piace ostentare on stage, sia nei testi che parlano di pace, amore e droghe allucinogene, come urlato nella celeberrima I Want to Take You Higher. Bene, ricordiamoli a Woodstock, sono le 3 del mattino, tra il 16 e il 17 agosto del 69. Sul palco in legno, piazzato nella fattoria di Max Yasgur, si è appena concluso il set di Janis Joplin. Dopo di lei è atteso Sly Stone con la sua family. È il fenomeno musicale del momento. Il suo psychedelic soul entusiasma il pubblico bianco e Sly lo sa. E fa anche il prezioso. Non vuole assolutamente salire sul palco. Continua a prendere tempo sino a che John Morris, direttore di palco, entra in camerino e senza mezzi termini lo alza quasi di peso urlandogli in faccia: se non muovi subito quel tuo culo nero sul palco ti ci faccio arrivare a calci. Sly alle 3:30 entra in scena e dà vita ad una delle performance più memorabili del festival. Il clou è il medley Dance to the Music, I Wanna Take You Higher, cantata in coro dalla Woodstock Nation. Nel backstage Janis Joplin e Grace Lee ballano per tutto il tempo urlando Dance to the Funky Music.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

Маленький бандит. Я взяла его.

0: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
2: High rotation. Three hits without interruption.

0: sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

Qualcuno mi ha definito l'architetto del rock and roll. E ha ragione, perché se Elvis è il re del rock, io allora sono la regina. Little Richard.

La differenza tra il viaggio in macchina o su una moto è come la differenza tra osservare il mondo come spettatore o far parte del mondo.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Ben ritrovati a Behind, dietro le storie della musica. Oggi vi porto in un racconto, come fosse detto tra una pausa pubblicitaria e l'altra della storia, con qualche curiosità del duo inglese dei Tears for Fears. Tutto ha inizio nella tranquilla cittadina inglese di Bath, nel Somerset, nei primi anni Ottanta, quando i due ragazzi, Roland Orzbal e Kurt Smith, amici da adolescenti, decidono di formare una band. Agli inizi si chiamano Graduate, una band mod, ska, e poi, scioltasi quella, passarono a un nome un po' più intrigante, History of Edges. Infine arriverà il nome che oggi ricordiamo tutti, e cioè Tears for Fears. Il nome deriva da un concetto della psicoterapia primale del dottor Arthur Janov, l'idea che invece di reprimere le paure si possano rilasciare lacrime per le paure.

Tears for Fears allora già immersi nei suoni emergenti della new wave e del synth pop, ma anche interessati a tematiche più profonde come l'infanzia, l'angoscia e la psicologia. Nel 1983 i Tears for Fears pubblicano quindi il loro primo album di debutto, The Hunting, che arriva alla numero uno in Gran Bretagna e contiene hit come Mad World, Change e Pile Shelter. La musica era elettronica, malinconica, intima, un po' fuori dal pop facile dell'epoca, eppure affascinava. Quel periodo è stato segnato da tecnologie emergenti quali i synth, la drum machine, e loro ne furono interpreti brillanti pur mantenendo un'anima rock e riflessiva. Nel 1985 arriva quindi il loro secondo album, Songs from the Big Chair, che li consacra a livello mondiale. Contiene due brani che ancora oggi sono dei veri classici della band, Shout e Everybody Wants to Rule the World.

E sapete, Everybody Wants to Rule the World, titolo che sembrava parlare solo di potere e successo, era invece nato originariamente come Everybody Wants to Go to War. Ascoltandola sembra infatti un inno pop, ma sotto la superficie c'è una critica e una riflessione sull'era Reagan-Thatcher, sul desiderio di controllare l'ansia di potere. Avanzando negli anni 80 il duo cambia stile, nell'89 pubblicano The Seeds of Love, che amplia gli orizzonti sonori inglobati dal soul, dal jazz e dalle orchestrazioni. Una evoluzione rispetto ai lavori precedenti e che tuttavia all'inizio degli anni 90 porta delle tensioni interne. Kurt Smith infatti lascia la band dopo la tournée del Seeds of Love. Di lì in poi Roland Orzabal prosegue usando comunque il nome Tears for Fears come progetto solo o quasi, pubblicando album come Elemental del 1993 e Raoul and the Kings of Spain del 1995. Molti fan considerano questi lavori ben diversi rispetto all'epoca d'oro della band, perché manca una componente importante, manca la magia del duo e la direzione sonora è meno definita. Tears for Fears hanno sempre suonato comunque come una rock band che ha incrociato la new wave più che un puro gruppo synth pop. Nel 2000 Roland e Kurt si riuniscono e nel 2004 esce l'album Everybody Loves Happy Ending a segnare una nuova fase. Dopo vari anni, nel 2022 è stato pubblicato The Tipping Point, il loro primo lavoro di studio dopo quasi due decenni. In un'intervista recente Kurt Smith però ha parlato di quanto durante la loro epoca di massimo successo lui si fosse sentito più infelice, nonostante i numeri, la fama, i tour, ma soprattutto tanto tanto stress. Il duo fa anche parte della Second British Invasion negli Stati Uniti, ovvero dell'onda delle band inglesi che conquistarono l'America a metà degli anni 80. Il sound dei Tears for Fears ha attraversato generi dal synth pop degli inizi al pop rock orchestrale fino al soul e al rock adulto. Ecco, questo è quanto e questo era il racconto dei Tears for Fears, due ragazzi di Bath, un nome preso da una terapia psicologica, un'esplosione negli anni 80 con melodie che ancora oggi risuonano, crisi, separazioni, riconciliazioni e un ritorno. Insomma, una storia fatta di musica, ma anche di vita, riflessione ed evoluzione.

0: Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: sulle altre radio, difficilmente vengono trasmesse. Noi di Music for People, invece, le mandiamo in onda in random. E sono le più belle colonne sonore di sempre.
1: Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise. Nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
5: Speciale colonne sonore. È solo qui, a Rotazione.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh,
0: get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh, God.
2: È tempo di Motor News
3: su Radio MFP
2: con Marco Veronese.
4: Dalla Dakar ai trionfi nel Mondiale Supersport 300, fino ad arrivare su strada. Kove non si ferma più. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News. Oggi parliamo della nuovissima Kove 625X, una crossover autentica che promette di fare cose grandiose a un prezzo davvero stracciato. Sotto la carena batte un bicilindrico parallelo da 581 cm3, capace di erogare 62 cavalli e mezzo. Il sound dallo scarico è corposo e pieno, e pur con un pizzico di effetto on-off al primo gas, il motore regala una bella lunga oltre gli 8000 giri. La ciclistica è il suo vero punto di forza. Telaio rigido, sospensioni Kayaba completamente regolabili ed escursioni generose per digerire sia l'asfalto che lo sterrato leggero. Con le ruote da 19 e 17 pollici scende in piega che è un piacere ed è sempre composta e intuitiva. Ma la vera sorpresa è la dotazione di serie. Radar posteriore per gli angoli ciechi con avvisi sugli specchietti, manopole e sella riscaldabili e perfino un praticissimo tasto dedicato off-road per disattivare ABS e controllo di trazione in un solo clic. Il peso si attesta sui 221 kg col serbatoio da 21 litri pieno, ma il baricentro basso la rende facilissima da gestire. E il prezzo? Da capogiro. Listino a 6.690 euro, che scendono a 6.490 euro per la promozione di lancio. Un pacchetto da categoria superiore a meno di 7.000 euro. Per ora è tutto, al prossimo appuntamento!
3: Avete ascoltato Moto News, notizie in pillole sul mondo delle due ruote a cura di Marco Veronese.
5: Speciale Africans, i grandi successi africani.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

Dopo essermi trasferita a St. Louis, sono andata una sera con mia sorella a vedere Ike Turner. Non mi sono mai sentita attratta da lui, lo giuro, ma la sua musica mi eccitava. Volevo a tutti i costi cantare con lui. Tina Turner.

Pronto a partire? In paesi come Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia il limite alcolemico alla guida è zero assoluto, anche per le auto. Se guidi, non bere. La strada richiede riflessi pronti.

0: Giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Chu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Emporium before.

0: M-A-F-F-P. And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
1: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
2: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che per me è indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
1: Allora Cina è... No, l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Papi?
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi Ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Come un popolo nomade che viaggia in tutto il mondo, a volte ci sentiamo in equilibrio solo sulle nostre moto.

0: Questa era la parentesi Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: A Londra è mezzogiorno e a Filadelfia sono le 7 del mattino e in tutto il mondo è l'ora dei Live Aid. È il 13 luglio del 1985 l'annuncio di uno speaker dà il via al più grande concerto di tutti i tempi, nonché all'evento televisivo più ambizioso della storia. Persino lo sbarco sulla Luna impallidisce al confronto del Live Aid. Pensate, 1,5 miliardi di persone in ogni parte del globo accende la TV per seguire almeno un frammento delle 16 ore trasmesse in diretta dallo stadio Wembley di Londra e dal JFK di Filadelfia. Il mondo del rock e del pop conta e si è dato appuntamento per contribuire a una buona causa, prestare aiuto alla popolazione dell'Etiopia decimata dalla carestia. Ma non molti ricorderanno però il finale del Live Aid. E per terminare nel migliore dei modi, il più imponente benefit concert della storia, Bob Geldof decide di lasciare il palco a colui che ha rappresentato un punto fermo, il punto più alto dei 20 anni precedenti, Bob Dylan. Chi meglio di lui avrebbe potuto chiudere una kermesse di quel tipo? Introdotto da Jack Nicholson, Dylan sale sul palco insieme a Keith Richards e a Ron Wood dei Rolling Stones. I tre hanno iniziato a bere dal mattino, vogliono arrivare carichi per l'effetto finale del Live Aid, ma otterranno il risultato opposto. Infatti la loro performance sarà disastrosa. Ognuno sembra suonare dei pezzi diversi. I tre si dimenticano addirittura i testi e gli accordi di ogni brano. Il pubblico rimane sconcertato, ma ancora più del pubblico imbufalito è Bob Geldof, l'organizzatore.
4: Work speaks for itself. Some artist's work speaks for his generation. It's my deep personal pleasure to present to you one of America's great voices of freedom. It can only

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: pura grinta britannica per la nuova stagione. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News. Oggi parliamo della rinnovata Triumph Tiger Sport 660, la crossover stradale inglese che si aggiorna nel look e mette la freccia sulle prestazioni. Il design si fa più affilato, con un serbatoio maggiorato e linee più aggressive, ma la vera rivoluzione è sotto la carena. Il suo iconico 3 cilindri eredita il motore della Daytona 660 e guadagna ben 14 cavalli, raggiungendo i 95 cavalli dichiarati, con una potenza rilevata alla ruota di ben 92 cavalli a 11.500 giri. Arrivano il corpo farfallato triplo, la nuova modalità di guida sport e la piattaforma inerziale per l'ABS e il controllo di trazione in curva. I rilevamenti del centro prove parlano chiaro. 1-0-100 in soli 3,5 secondi e oltre 205 km/h di velocità massima. Ciclistica confermata con sospensioni Showa, un peso a secco sotto i 200 kg e consumi davvero eccellenti. Oltre 28 km con un litro sull'extraurbano e un'autonomia da vera viaggiatrice che supera i 400 km a velocità di crociera. Da Moto News e Radio Moto for Peace per ora è tutto. Guidate con prudenza ed evitate i coglioni che guidano con lo smartphone in mano.
1: Avete ascoltato Moto News, notizie in pillole sul mondo delle due ruote a cura di Marco Veronese.
2: Speciale Africans, i grandi successi africani.

0: Esistono termini che vengono utilizzati molto spesso nella quotidianità e soprattutto nel mondo dell'informazione, e capita anche molto spesso di non conoscerne appieno il significato di questi termini. Ad esempio, che cos'è il PNNR? Il PNNR è l'acronimo di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed è il documento strategico con cui l'Italia ha definito come investire i fondi stanziati dall'Unione Europea nell'ambito della Next Generation, il programma di ripresa post pandemia. Ma che cos'è e a che cosa serve? Obiettivo principale: rilanciare l'economia italiana dopo la crisi del Covid-19, modernizzare il paese e promuovere una transizione verde e digitale. Fondi disponibili: l'Italia ha ottenuto 191,5 miliardi tra sovvenzioni e prestiti, il più grande pacchetto in Europa. Quali sono le sei missioni del PNRR? Digitalizzazione, innovazione e competitività, fibra ottica, 5G, trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Poi c'è la rivoluzione verde ed ecologica, quindi energie rinnovabili, idrogeno, economia circolare. E ancora, mobilità sostenibile, alta velocità ferroviaria, trasporti urbani, green, eccetera. Poi c'è il reparto istruzione e ricerca, quindi asili nido, edilizia scolastica, dottorati. Punto 5, inclusione e coesione, lotta alla povertà, politiche per il lavoro, turismo. Infine, il sesto punto, quello della salute, ospedali, medicina territoriale, prevenzione. Quali le opportunità grazie al PNNR? Modernizzazione infrastrutture, treni, reti regionali, sostegno a imprese e giovani, quindi incentivi all'assunzione, transizione energetica, eolico fotovoltaico. Ci sono anche delle critiche, ritardi per esempio nell'attuazione, burocrazia, procedure complesse che bloccano gli investimenti, debito pubblico, parte dei fondi sono prestiti, non soldi a fondo perduto, rischi di sprechi. In conclusione, il PNRR è un'occasione storica per l'Italia, ma rischia di fallire se non si risolvono lentezze e inefficienze. Molto dipenderà dalla capacità di spendere bene i soldi e attuare le riforme promesse.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Wow, wow, yeah. Dalle note nascoste ai palchi di domani, spazio alla freschezza e alla creatività della nuova musica. Su Music for People anticipiamo i suoni del futuro. Scopri insieme a noi i nuovi talenti. Tutti i giorni in random.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia. Non scegliere

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi di Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: La moto non è solo un pezzo di ferro, anzi, penso che abbia un'anima. Perché è una cosa troppo bella per non avere un'anima. La moto è come una bella donna. Delle volte è arrabbiata, delle volte ti dà grandi soddisfazioni. Ma devi sempre stare attento a non farla arrabbiare. Valentino Rossi.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: 15 marzo 1970. A Memphis, Tennessee, Elvis Presley è seduto su un divano rifinito in oro. Non su un trono, su un divano. Davanti a lui specchi che moltiplicano la stanza. Piante tropicali, che sembrano finte, ma non lo sono. Accanto una Pepsi a metà, calda, dimenticata. Questa è la Jungle Room di Graceland e qui, per una volta, Elvis non è il re.

Fuori da queste mura ci sono fan, i flash, contratti, promesse. Dentro no, qui le telecamere non entrano, qui non servono sorrisi. Qui Elvis Presley può essere solo un uomo stanco che ascolta in silenzio tra un pensiero e l'altro. Indossa una tuta bianca coperta di strass e una sciarpa turchese, non perché serva, ma perché ormai è diventata la sua pelle. È un'abitudine, è quasi un'armatura. Nel privato Elvis beve Coca-Cola, gratta biglietti della lotteria, ascolta dischi jazz oscuri che a Memphis non interessano a nessuno e colleziona cose che non fanno rumore. Graceland non è una casa, è una fortezza. Porte rinforzate, cancelli sorvegliati, sicurezza ovunque. Ma all'interno? All'interno Elvis ha costruito un santuario. Gioca con i suoi due cani, Ginger e Dulcie. Lancia giocattoli sonori sul tappeto a pelo lungo. Ride. Una risata breve, quasi sorpresa. In cucina prepara un budino alle banane. Il personale si muove piano, fa silenzio, come se non esistesse, come se stesse attraversando il sogno di qualcun altro. A volte, nel cuore della notte, Elvis scherza, sussurrando. Hai mai incontrato un re a cui piacciono i panini al burro d'arachidi alle 2 del mattino? I visitatori sono pochi, ma chi entra nota subito le contraddizioni. Elvis può essere affascinante, generoso, perfino buffo, e poi sparire. Sparisce nella Jungle Room, e sparisce per ore, a scarabocchiare testi, a perfezionare arrangiamenti, a immaginare nuove mosse sul palco. Colleziona armi, auto, tute, ma colleziona anche solitudine. Dice spesso una frase che pochi capiscono: Graceland ascolta quando le persone non lo fanno. Ma l'isolamento ha un prezzo. È il 1973, il corpo di Elvis ormai è appesantito dai farmaci, i tour sono estenuanti, le notti sempre più lunghe. Graceland smette di essere un rifugio e diventa un confine.

Un giorno si chiude nella Jungle Room per 36 ore di fila. Niente telefonate, niente pasti, solo nastri, i nastri della Sun Records, quelli che vanno tra il 1954 e il 1955. La voce è quella di un giovane Elvis e rimbalza sulle pareti del suo rifugio, quelle stesse pareti che ora riflettono il successo e la solitudine. Eppure, nonostante tutto, Elvis resta umano. Scrive biglietti di compleanno a mano per il suo personale, infila monete nelle tasche dei bambini del quartiere. A volte scoppia in lacrime guardando i vecchi filmati di famiglia girati a Tupelo, in Mississippi. In quei momenti non c'è musica, non c'è un mito, c'è solo un uomo che guarda il ragazzo che è stato. Gli amici lo diranno anni dopo. Graceland era l'unico posto dove Elvis poteva piangere, mangiare, ridere ed essere semplicemente un uomo. Elvis Presley non viveva come un re a Graceland, viveva come qualcuno che cercava di sopravvivere al regno che si era costruito intorno. Nella sua jungle room, specchiata dietro l'oro e lo sfarzo, il mondo vedeva solo una leggenda, ma chi lo conosceva sapeva la verità. Elvis aveva bisogno del palazzo per sentirsi al sicuro, dell'isolamento per sentirsi integro, del silenzio per ricordare il ragazzo di Tupelo che non aveva mai smesso di essere. Questa non è quindi la storia di un re, è la storia di un uomo seduto su un divano dorato con una bibita a metà che per 10 minuti è finalmente solo.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

0: I fulmini sono tra i fenomeni naturali più pericolosi e imprevedibili. Ancora oggi i sistemi di protezione sono simili al parafulmine inventato da Benjamin Franklin quasi 3 secoli fa. Ma un gruppo di scienziati sta sviluppando una tecnologia basata sul laser che potrebbe neutralizzare questa minaccia. Il Santis, con i suoi 2502 metri, è il monte più alto del gruppo delle Prealpi svizzere, un luogo speciale per gli scienziati che studiano i fulmini per via delle sue condizioni meteorologiche estreme. Qui si trova un osservatorio dotato di una rete di sensori che registrano costantemente dati su questo fenomeno naturale che può avere conseguenze catastrofiche. I fulmini uccidono ogni anno fra le 6.000 e le 24.000 persone in tutto il mondo, provocano blackout, danni agli apparecchi elettronici e incendi boschivi che costano miliardi di euro.
1: Questa torre ha una particolarità che la rende speciale in Europa occidentale e forse nel mondo.
2: Europa occidentale, possibilmente nel mondo.
1: È una torre che presenta il vantaggio di essere colpita regolarmente dai fulmini, almeno 100 volte all'anno.
2: Quello
1: che facciamo è misurare la carica elettrica che è trasferita dalla nuvola verso la Terra. È come una scossa che colpisce una persona quando tocca una presa elettrica. Misuriamo la scossa che produce il fulmine e questo ci permette di sapere quanta energia è trasferita dalla nuvola alla Terra.
0: I fulmini generano anche campi elettromagnetici unici, non solo in natura, ma anche nell'ambito dei fenomeni creati artificialmente. Si tratta di campi che coprono sostanzialmente l'intero spettro elettromagnetico, dalle frequenze più basse, radio, microonde, fino ai raggi X e gamma.
3: Qui misuriamo questi campi elettromagnetici per comprenderne i meccanismi fisici. Questo ci consente di convalidare i modelli teorici che stiamo sviluppando per simulare l'effetto del fulmine e proteggere le strutture da queste scariche.
0: L'obiettivo finale è infatti sviluppare un sistema di protezione dai fulmini. Gli scienziati del progetto europeo Laser Lightning Road stanno testando uno strumento basato sulla tecnologia laser in grado di scaricare la carica statica delle nuvole prima che si formi il fulmine.
1: L'idea di controllare i fulmini con un laser non è recente. Nasce dal principio che grazie al laser è possibile proiettare energia a grande distanza. Noi vorremmo usare il laser per creare un percorso preferenziale per il fulmine, creare una sorta di guida attraverso l'aria grazie a impulsi laser molto potenti.
4: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
5: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Canti anche tu? Segnalaci la tua canzone e potrai far parte dei nuovi talenti di Radio Music for People. I nuovi talenti torneranno in onda tra poco più di un'ora.

0: 꽃꽃이 아르기스도 che cosa c'ha? Ma che cosa dici? Tu devi star vivendo con la coraggio.
1: Sparo cazzate quando bevo in compagnia.
0: Perché?
1: Mi fa sto effetto se bevo troppa sangria.
0: Fatti una doccia con

0: Ma come si fa? Su peggiori piccirinde. Ciao a tutte.
1: 3, 3, 3.
2: Tre grandi successi, senza alcuna interruzione. Solo su Radio Music for People.

0: sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

Ho sempre pensato che il punk fosse un modo di essere. Non c'entravano le magliette strappate o le creste da moicano. Punk significava distruzione e potenziale creativo all'interno di essa. Malcolm McLaren.

Noi a Cocktail Magazine osiamo informarvi su tutto ciò che viene appositamente tenuto nascosto dalla maggior parte dei media generalisti. Ad esempio, siete a conoscenza della notizia piuttosto inquietante ed allarmante, allo stesso tempo anche compromettente per una nota casa farmaceutica di cui tanti si sono ciecamente fidati ultimamente? The Telegraph, noto quotidiano britannico, ci informa che Moderna potrebbe essere espulsa dall'Associazione delle Industrie Farmaceutiche Inglesi a causa di comportamenti che avrebbero violato il codice etico dell'associazione. Tra questi, aver offerto compensi in denaro fino a 1.500 sterline e giocattoli per incentivare i bambini a partecipare alla sperimentazione del vaccino Covid e aver presentato a Congresso Europeo di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive del 2022 dati sull'uso al di fuori delle indicazioni consentite dal suo vaccino Covid a scopo promozionale. Ora, si possono formulare molteplici considerazioni a riguardo. La prima è che si tratta probabilmente di una faida interna tra aziende, mentre le istituzioni hanno fatto passare ben di peggio. D'altra parte, l'articolo stesso dà conto delle collusioni tra Moderna e membri del governo inglese. La seconda è che, come anche l'articolo osserva, l'eventuale espulsione sarebbe al massimo un danno d'immagine e le poche migliaia di sterline di sanzione svaniscono a fronte dei miliardi ricavati dalle vendite dei vaccini Covid. La terza, inevitabile, riguarda i gelati, i panini e i giocattoli offerti ai ragazzini inglesi per attirarli nei centri vaccinali, mercanzia che fa parte del complessivo armamentario di propaganda risultato di una commistione incestuosa tra interessi pubblici e privati, oltretutto in violazione delle regole vigenti sulla pubblicità ai prodotti farmaceutici. Così va il mondo, direbbe qualcuno. Noi invece cerchiamo almeno di conservare un minimo di sano senso di ribrezzo a riguardo di certe cose ed evitarle possibilmente.

0: Cocktail Magazine torneranno tra poco più di un'ora qui su Radio Music for People.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
2: Primo settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza

0: confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai,
13: a settembre
12: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: quando la radio aveva il sapore della scoperta e la magia delle grandi voci.
1: Precisely by my Seiko quartz wristwatch throughout Great Britain, it's exactly 1 o'clock.
2: Compiled from news agencies around the world, this is Radio Luxembourg News.
0: Nelle ore serali e notturne, radio tanto tempo fa ti porta indietro nel tempo. Riascolta spezzoni storici, trasmissioni d'altri tempi e rare registrazioni in qualità da studio, salvate dal fruscio delle vecchie onde medie e lunghe.
3: Last week a new entry at 39, this week all the way up to 17, Joan Jett and the Blackhearts.
0: Accontenta la nostalgia.

0: La mia moto supera di tutto per strada, eccetto una stazione di servizio.
1: Luci soffuse e grandi emozioni. Le canzoni slow.

0: Molto presto, su Music for People, tornerà la World Parade.
1: World Parade, la classifica da ascoltare.

0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.